jeuf khalifa lo mbok yi ñu tambalé ak bismillah rahman rahim yal nañ yalla may ñu agalé ak alhamdullilah rabbil alamin ginnaw ba ñu jajeufelé oustaz kayel job ci waxtaan wi amna solo lol ñu daldi dik ak yeen ci kaytu tagué serigne modou mbacké mom serigne salim mbacké falilou serigne khalid mbacké khalifa borom daru murti mam cheikhna mbacké mom serigne mihdat ci daru murti Serigne Ibrahima Ndiaye ci Tawa Ndiaye, Moustapha Ndiaye ci Tawa Ndiaye, Serigne Mor Ndiaye ci Tawa Ndiaye, Serigne Galas Ndiaye ci Tawa, Ndiaye Atti ci Tawa, Djibi Mbabane momit nek ci Touba Daru Makhnam, Ibrahima Diack mbollem Jabotou Masser Ndiaye ci Tawa, Aladji Gor Ndiaye ci Tawa, Ndiaye Numbe Ndiaye ak Sikki Fatou momit nek ci Keur Ndiaye Numbe, Saliou Ndiaye ci Sikki Fatou ci Keur Ndiaye Numbe, ñom ñep ñoy yeklé Fatou Soxna Nogay Diaw soxna nagay jaw naka aljuma ji ñu wessu la fatu ci Touba Sam ñu denc ko ci bes ba ci Daru Murti ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci Touba Sam amon na téméri at ku ni wax Serigne Dam Ndiaye di goro ci fatu ci Keur Ndiaye Numbe modi ki def tagge bi Serigne Mamour Mbacké Khalifa Serigne Massamba Serigne Ahmed Mbacké Khalifa Serigne Moustapha Massamba Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latif Fofé ci Lappé Mam Cheikh Mbacké Mihdat ci dëkk bu reey Serigne Latou Ndiaye ci Daru Ndiaye Serigne Diogou Touré momit nek ci ci xamek Serigne Maysa Dieng ci Kalom Serigne Mbaye Ting ci Tinen Baye Mbaye Diaw fofé ci Keur Wari Serigne Mansala Kare momit nek ci dëkk bu reey Baye Cheikh Kare ci Keur Madiakhou ak Serigne Tidiane Diané ci Ndiané Jabel Sey ci Kala Maguette Dieng fofé ci Rufiski Ibrahima Diop ci Thiaroy Gorgui Diop ci Italie Lahad Dieng Italie soxna Maguette Dieng ci Italie ñom ñep ñoy yeklé Fatou Serigne Gora Dieng Serigne Gora Dieng momé nak chef de village la won bu Kalom Keur Demba ñu nit samedi demb la Fatou ci Kalom ñu denc ko it demb ci Daru Karim ñaan gi le tialtini ji lañ koy amal fofé ci Kalom jom ñett fu kat la mon ku ni wax Abdou Dieng dom Sikki Fatou ci Kalom modi ki def tagge bi Serigne Cheikh Abdou Alim Dien khalifa général bu ngeené Serigne Abdou Kébé Dien di Khalifa Serigne Bara Dien Serigne Bassirou Dien Khalifa Serigne Nar Dien Serigne Sidi Dien Khalifa Serigne Bassirou Khay Mbayar Serigne Bassirou Fofé ci Khay Mbayar Serigne Cheikh Dien Khalifa Cheikh Abdou Latif Dien Serigne Sidi Dien mom Serigne Abdou Latif ci Daru Rahman Serigne Sidi Dien Khalifa Serigne Soybou Dien Goro Fall di Goro Sikki Fatou Fofé ci Touba Ngéné Goro Fall Domini Diaye wala Dom Badian ci Bahdad Iba Dieye Dom Sikki Fatou Touba Ngéné Mbar ñoy yekle Fatou Baye Iba Dieye demb ci samedi di la Fatou Touba Tenou Mam Cheikh ñu den ci koy demb Touba Bakia ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci Touba Tenou Mam Cheikh ñewam ben fukkat ak ñaar la amon Abdou Wad ci Bayakh Malik Wad fofé ci Sinkan Modou Wad di Goro Sikki Fatou ci Jëm Ñadio Matar Pen Goro Sikki Fatou ci Kouré Khadam Moustapha Mbaw Goro Sikki Fatou momit nek ci Tilma Khapapa Cham Goro Sikki Fatou ci Gateng Saïk Wad Dom Sikki Fatou ci Rufiske Fatim Wad Dom Sikki Fatou ci Ngaye Djité Mekhe Bada Wad Dom Sikki Fatou ci Ngaye Djité Mekhe ñom ñep ñu yeklé Fatou Assou Ndoye ñu né aljuma ji ñu wéssu la Fatou ci Ngaye Djité Mekhe ñu denc ko demb ci samedi ji ci Touba ñaan gi altiné ëlëk lañ ko fassiyéne mal fofé ci Ngaye Djité Mekhe dañ ko amal nak fofé ci Keur Sidi Wad Serigne Bathie Mbacké di maire bu Daru Salam Tip Serigne Abdou Mbacké ci Daru Salam Tip di Serigne Sikki Fatou Ahmadou Bakhoum Dom Sikki Fatou Daru Salam Tip Serigne Modou Touré fofé ci Sew Touré Amadou Saw ci Daru Salam Tip Cheikh Diouf momit nek ci Jamu Gueun Mbacké Ibra Ngom ci Daru Salam Tip Baye Saliou Sen ci Sew Touré Adama Diouf momit nek ci Ciodio momit nek ci Ciodio Gaye ak Cheikh Ning fofé ci Thiombali Cheikh Ngom ci Tiaski Goro Sikki Fatou Baye Abdou Nguer ci Wour Kogne Baye Bathie Niang fofé ci Diatta di Nidia Sikki Fatou Soxna Ndak Ning Soxna la won Sikki Fatou ci Tip modi ki def tagge bi moy tagge borom kërëm Serigne Modou Bakhoum gënon nañ ko xam ci Baye Yali Bakhoum ñu ni ko ké nak aljuma jé ñu wéssu la Fatou ci Daru Salam Tip ñu denc ko ci bes ba ci Touba Bakia ñaan gi aljuma ji di ñew lañ ko fassiyéne mal fofé ci Daru Salam Tip amona juroom ñeen fukkat ak juroom ñett mi ngi baye ko ci télé centre Mambala Diakhaté Khassaye Touba ñaari Baye Fall Serigne Abdoulla Khamba ke ci Kaba Gueye Serigne Assane Fall ci Pam
Serigne Saliou Niang ci Thiala di Maxik Mam ci kipatu Serigne Samba Fam fo fecce Pam bay ci kipatu Serigne Djibi Ngom fo fecce Sam Ngom Madjokka ci Touba Khaira Serigne Gora Niang ci Touba Marché Mam Seynabou Ndiaye ñoy yeklé Fatou Sen soxna touti Fam soxna touti Fam naka samedi demb la Fatou ci Touba Ndamatou tay ci dimanche lañ koy denc ci Touba Bakia fanweri at ak ñaar la amone yal nako yalla yeeram Serigne Ibra Khoudia Mbacké di Serigne Sicky Fatou Saliou Sow ci Saint-Cécile Saliou Sow ci Saint-Cécile Samba Sow di Max Sicky Fatou Touba Khaira Tala Dienne dom Sicky Fatou Touba Kanyang Makan Sow dom Sicky Fatou ci Touba Kanyang Fallou Sow dom Sicky Fatou ci Pin Samba Sow di dom Sicky Fatou Touba Kanyang Maguette Diop soxna lon Sicky Fatou Touba Kanyang Say Sow dom Sicky Fatou ci Saint-Cécile Degen Sow dom Sicky Fatou ci Dakar ñom ñep ñoy yeklé Fatou Ibrahima Sow momé samedi demb la Fatou ñu den fassiyene ko den ci tay ci dimanche ci bu fukki waxtu ak ben joté ci jana sey ci Daru Salam daanu ko defal ñaan git daanako daanuko defal ñaan gi nako altiné amona juroom ñaar fukkat ak juroom ben Serigne Cheikh Alim Dienne Khalifa Cheikh Issa Dienne Serigne Abdou Salam Dienne Ibn Serigne Issa Dienne Serigne Sidi Bassirou Dienne, Khalifa Serigne Bassirou Dienne ak mbollem jabotam Serigne Nourou Dienne, Serigne Sicky Fatou Serigne Abdou Kébé Dienne, mbollem jabotou Serigne Bara Dienne, Serigne Abdou Latif Dienne ak mbollem jabotou Serigne Mbacké Dienne, Serigne Cheikh Dienne ak mbollem jabotou Serigne Abdou Latif Dienne, Serigne Cheikh Youssoufa Dienne ak mbollem jabotou Serigne Youssou Dienne, Serigne Abdou Fattah Dienne ak mbollem jabotou Serigne Dambassa Dienne Serigne Bassirou Dienne ak mbollem jabotou Serigne Nar Dienne Serigne Sidi Dienne ak mbollem jabotou Serigne Soybou Dienne Sidi Dia dom Sicky Fatou Koumba Dia dom Sicky Fatou ñom ñep ñoy yeklé Fatou soxna Amiguey momé nak soxna la won ci rahmatullahi alayhi Alhaji Dam Dia bu geedje way ñu ni ko ké nak nako demb ci samedi di la Fatou ci joomi waxtu ci ngone ñu fassiyene ko nak denc tay ci dimanche ji bu fukki waxtu joté fofé ci Touba Oumar Diakhaté di tailleur ci marché Zeng modi ki def lettre tagué bi ñukoy jalé mbokk mom suñu borom bi xaré ko aljana firdausi Serigne Moustapha Mbacké Mohamed di Serigne Sicky Fatou soxna sek ci Touba Boborel soxna lawon Sicky Fatou soxna Mbaye Sile ci Touba Daru Koudos mbollem jabotou Serigne Moustapha Diakhaté ndongo jong momit nek ci Thiès biram cham ci Pikine bu Dakar ak Sicky Fatou fat cham ci Thiamène ak Sicky Fatou xottu cham ci ndiarem rak Sicky Fatou ñoy yeklé Fatou Bassirou Diong momé nak naka samedi demb la Fatou Touba Daru Koudos tay ci dimanche ci lañ koy denc ci Touba Bakia bu fukki waxtu ak ben joté waye nak ñang koy wajalé ci jakkay Daru Koudos ñaan gi dañ ko amal nako tay ci Touba Daru Koudos ci keur Serigne Moustapha Diakhaté ki Fatou nak amon na joom ñett fukki at ak ben Serigne Moustapha Mbacké Mohamed di Serigne Sicky Fatou Serigne Fallou Diakhaté ci Thiès di Kélifa Sicky Fatou Cheikh Diakhaté ci Touba Daru Koudos soxna Marème Diakhaté ci Daru Diakhaté soxna Sek Touba Boborel soxna Law Sicky Fatou Ndiakhat Diop ci Daru Diakhaté ak mbollem jabotou Serigne Matar Diop Kabou Diop ci Daru Diakhaté Serigne Bathi Diakhaté ci Daru Diakhaté Serigne Mor Diakhaté ci Daru Diakhaté Youssou Diakhaté ci Daru Diakhaté Bouchra Serigne Moustapha Diakhaté ci Touba Daru Koudos ñoy leen di yeugal Fatou Bassirou Diong ce Bassirou Diong momé nak nako demb ci samedi di la Fatou Touba Daru Koudos tay ci dimanche ci lañ koy denc ci Touba Bakia bu fukki waxtu ak ben joté waye ñang koy wajalé fofé ci jakkay Daru Koudos ñaan gi dañ ko amal nako tay ci Touba Daru Koudos ci keur Serigne Moustapha Diakhaté amon na juroom ñett fukki at ak ben bi muy Fatou Mam Cheikh Anta Mbacké di Khalifa Serigne Modou Roqiya ci Daru Salam di Serigne Sicky Fatou Serigne Saliou Ndiaye ñu gën ko xam ci boy Serigne fofé ci Thiago yi Ndiaye Sicky Fatou Serigne Ibrahima Ndiaye Touba Sekhawga borom ko Sicky Fatou Iba Ndiaye ci Touba Sekhawga goro Sicky Fatou Ibrahima Diop ci Mbour di Max Sicky Fatou Baye Nafal ci Touba Sekhawga Baye Sicky Fatou Walti Ngom ci Touba Sunatu Rasoul Yaay Sicky Fatou Ngane Faye fofé ci Sarène Wolof Yaay Sicky Fatou Ali Fall ci Sant Daru Salam di Rak Sicky Fatou Cheikh Fall ci Ndioukem Bay Sicky Fatou Ndiekou Sène ci Touba Sunatu Akhi Sunatu Rasoul Rak Sicky Fatou Ibrahima Dione ci Sant Daru Salam
ya ken ndjay ci keur gu mak ya siki patu ndjay djouf ci gadde momit nek ci kaddu ndjay di rak siki patu abdourahman ndjay ci mbour sali goro siki patu ñom ñep ñoy yekle patu soxna patu djop dona patu djop aljuma ji ñu wessu le patu ci gadde ndjay ci kaddu ndjay ñu denc ko ci besba ci daru salam ñaan gi aljuma ji di ñew day depp ak djom ñenti fan ci wéro octobre lañ ko fassena mal fofé ci kaddu ndjay djom ben fu kat ak djom ñenti lamone ku ni wax na fal ci ndukem mo fi indi tagge bi serigne moustapha mbake asubouri naydé mbake serigne moustapha mohammed mbake ci neboji ci naboji di serigne siki patu mor djeng ci naydé bay siki patu sokna fati fal ci naydé mbake ya siki patu ala djeng ci naydé mbake di mak siki patu serigne fal ci touba dal khoudos di nijaay mas djeng ci touba ndar di mak siki patu bada djeng momit nek ci touba daru khoudos di mak siki patu fata djeng ci naydé mbake bay siki patu papa djeng ci naydé mbake rak la siki patu cheikh djeng ci italie momit di rak siki patu fata djeng ci naydé mbake rak siki patu cheikh djeng ci italie rak siki patu ñom ñep ñoy yeklé patu serigne tierna djeng soy tenna djeng momé nak samedi demb la fatu ci naydé mbaké ñu denc ko ci besba touba bakia ñaan gi amal nañ ko ci besba fofé ci naydé mbaké ñeen fu kat ak joom ñett la mon yalla ko yalla yeureum serigne muntaha mbaké khalifa général kulum ci touba serigne mbaké maremu ndjay ci touba njaga njomé ndjay fofé ci ndar sal modou gay ci ndar sal njaga fat sal fofé ci ndar sal Aladji Ngoude 6 mère bu Nganjouf Mas Fidior ci Nganjouf Sidi Dieng ci Nganjouf Fallou Fall Nijaay Siki Fatou momit di goro Siki Fatou ci Gatti Ndongo Ndiogou Ndjay goro Siki Fatou ci Ndar Sall Fallou Ndjay di dom Siki Fatou ci Ndar Sall Made Ndjay dom Siki Fatou ci Ndar Sall ñom ñepp ñoy yekle Fatou soxna Fat Dieng soxna Fat Dieng momé demb ci samedi di le Fatou ci Ndar Sall tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk ci altiné ji lañ koy amal ci Ndar Sall amon na joom ñett fukki at bay daam jeng ci Touba Niagane mo fi andi tag bi serigne moustapha mbake jëw ñu serigne bara mbake serigne modou mbake khalifa serigne abdullah hat momit nek ci mbarakan serigne cheikh bara la hat mbake ci jogomay serigne ousmane mbake ci Touba serigne dali mbake ci tiar sadi mam serigne mbake ci touba mbollem jabotu cheikh abdullah hat mbake wali ndong ci mayay ak decce diagne ni jay siki fatou fo fe ci khadi basirou ndjay bay siki fatou ci dakar keur massaf ñoy ak le fatou abdou aziz ndjay ne ko dem ci samedi di le fatou fi ci dakar hôpital principal ñu fassiyene ko den ci tay ci dimanche ji bu fukki waxto ben jotté ci touba bakia ñu ne amon na fukki at ak ñent yalla na motale ndom ci aljana firdausi alhaji mam cheikhna mbake bi khalifa sunu cheikh awbala serigne basirou mbake fallu astaji tale jeng ci dakar keur massa khas jaw ci touba loyen abdou salam ngom ci daru salam papa bob ci lanya papa ndjay ci daru salam sang ge rak sikki pa touba bakhdad bay cheikh modou touré borom ko sikki pa touba daru matnan papa gey don sikki pa tou kanga gey di dom fo fete italie ay de gey di dom ci daru murti aminte gey di dom ci daru murti moustakine jeng dom sikki pa tou momit nek ci keur yu ga ñom ñep ñoy yek le fatou soxna mari massey soxna mari massey gono nan ka xam ci mbexi jeng nako dem ci samedi ji le tou le fatou ci touba se xaw ga ñu denc ko ci besba ci touba daru matnan ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci touba se xaw ga juroom ñen fu kat ak ñent la mon soy bu jo radio dar murti mo fi andi tagge bi serigne moutakha mbake khalifa general kulum ci touba serigne fallou mbake mom serigne bara matile abay modou gey ci touba dar khoudos nday ndjay ci jox bel yassine ndjay touba dar khoudos maget jeng ci touba madiana demba jaxo touba sam soxna seynou ndjay momit di goro sikki patu ci dar khoudos touti jaxo badian sikki patu touba sam bousso jaxo di badian sikki patu touba sam bay dam jaxo bay sikki patu touba janatu soxna nini ndour di yay sikki patu touba janatu serigne fallou gey borom keur la won sikki patu ci daru khoudos ak mbollem jabotu bay bakke bay bacci gey ñoy ak le fatu ndey jaxo momé nak
dem ci samedi ji la Fatou Touba hôpital jëna tout tay lañ koy denc dimanche ji bu fukki waxtu ak ben jotté ci Touba Bakia leppi danké yamalé tay ci dimanche ci Touba Daru Kudos marché Mam Diara ñaar fukki at la amon Serigne Kosso Bousso Mbacké Khalifa Serigne Abdourahmane Serigne Djili Mbacké Khalifa Serigne Modou Mbacké di Serigne Siki Fatou Serigne Abdou Diaw borom dekkou Njoumène Serigne Kosso Diop fofé ci Njoumène Serigne Kosso Sène ak Siki Fatou Touba Ndamatou Soxna Sène ak Siki Fatou Touba Ndamatou Ibrahima Tine ak Siki Fatou Touba Ndamatou Soxna Fatif Tall Soxna Lawon Siki Fatou ci Njoumène Mor Sène dom Siki Fatou ci Njoumène ñoy ak le Fatou Baye Abdou Sène Baye Abdou Sène samedi demb le Fatou ci Njoumène tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtu ak ben jotté ci Touba Daru Marnan ñaan gi nak talata ji di ñew lañ ko fassena mal ci Njoumène yoon ñett fukki at ak juwom la mon soy bu jog radio daru murti mo yone tagge bi serigne moutakha mbacke khalifa general kulum ci Touba fati bakum ci ci rey ak babu magol fofé ci bustan je ndour ci Touba modou gey ci ngene sallu diop ci rey mbay diop fofé ci rey moussa diop ci rey sallu diop ci rey moustapha fay ci daru salam tip ñom ñep ñoy ak le fatou serigne modou bakum magi djegalu bu wer ñoy ak le fatou serigne modou bakum gënon nañ ko xam ci baye yali bakum

celle bu ngay mexe fatim ndoy rak seke patu celle bu ngay mexe adu ndoy rak seke patu momit nek ci njop ngay mexe momit nek ci njop ngay mexe ñom ñep ñoy yekle fatu astu ndoy aljuma ji ñu wessu la fatu ci ngay ji te mexe ñu denc ko demb ci samedi ji ci touba ñaan gi nak altine euleuk lañ ko fassiyena man fofé ci ngay ji te mexe dañ ko amal nak fofé ci keur sidi wad serigne sidi genn inu serigne bassirou genn ci xayma ya serigne nour genn ci touba ngini cheikh serigne cheikhuna kan ci touba kan serigne ndiaga fam fofé ci pam di mam siki patou serigne daru fam mam siki patou ba boborel serigne saliou nya momit nek ci tiala di max di mam siki patou serigne samba diara fam ci pam bay siki patou serigne gora fall ci keur ibra fall soxna khadi ngom ci keur ibra fall serigne abdoulaye ngom fofé ci sam ngom nijaay siki patou serigne mbacke samba ci touba marché mam seynabou ndjay serigne cheikh samba ci touba marché mam seynabou ndjay serigne modou samba ñu gën ta xam ci modou kanji touba marché mam seynabou ndjay serigne gora ñang ci touba marché mam seynabou ndjay momi di borom keur siki patou aladji gora bey representant rts touba bay siki patou moy yeklé patou talibem domam setam di mak wala rak donon soxna ñu gënon ka xam ci soxna touti fam momé nak dem ci samedi ji la patou ci touba ndamatu tay ci dimanche ci lañ koy denc ci ci touba bakya delu fatali fanweri at ak ñaar la mon yalna ko yalla yeuram ñukoy jale bu baax nak aladji gora bey di representant rts ci touba domam jojju sunu borom bi xare ko aljana firdaus di ko ko jale bu wer serigne mustapha mbake mohammed di seigne siki patou cheikh jong ci keur sambakan di rak siki patou assane jong ci keur sambakan di rak siki patou ousseynou jong ci keur sambakan rak siki patou ibrahima jong ci keur sambakan rak siki patou mbollem jabatou serigne mar jong ci keur sambakan elage ousseynou diop ci golbi ak serigne ndiaga sila ci golbi cheikh fama diop ci golbi sangou diop ci golbi jabatou serigne bouye diop baye ndiaxat diop momit nek ci ndouwen aladji modou diop ak soxnam aji ndiaye jeng ci ties serigne mustapha jaxate ci touba daru kudos ak mbollem ak moy kilifa siki patou ñu rek le patou basirou jong basirou jong nak samedi demb le patou ci touba daru kudos tay ci dimanche lañ koy denc ci touba bakia bu fukki waxtu ak ben jotté way ñang koy wajal ci jakkay daru kudos ñaan gi dañ ko amal ci bes bi non manam fofé ci touba daru kudos ke serigne mustapha jaxate ki fatou amon na joom ñett fukki at ak ben dam jaw dom siki patou cheikh jaw ci espagne rek siki patou malik fall ci louga di gor siki patou daoud sa ci warak mayen fall gor siki patou cheikh nalo dom siki patou cheikh yalla sa ci jawar sa modou soxna jaw ak abdou sar di mak siki patou paté jaw rek siki patou ñu ek le patou soxna nagay jaw soxna nagay jaw samedi demb le patou touba ndamatou tay ci dimanche ci lañ koy denc ci touba bakia bu fukki waxto ak ben joté ñaan gi tay lañ koy amal ci touba ndamatou juroom ñaar fukki at ak juroom la amone serigne moutakha mbake khalifa general kouloum ri ci touba serigne ibrahima samb khalifa serigne amar samb serigne bassirou sey ci keur mor abdou sey soxna momi mbake ci touba gapu ndaw soxna mayen diaw rak siki patou ñanga sa rak siki patou ramata sa di dom siki patou jek sa dom siki patou soxna sa dom siki patou haris sa rak siki patou ñu yekle patou soxna nagay diaw soxna nagay diaw dem ci samedi ji le patou touba ndamatou tay ci dimanche lañ koy denc ci touba bakia bu fukki waxtu ak ben joté ñaan gi tay lañ koy amal ci touba ndamatou juroom ñaar fukki at ak juroom la amone serigne ahmadou kan santisil aliou cham ci mboro ibrahima ngom ci italie serigne gay italie hujja saw ci mbour fatma saw dom siki patou ci mboro xaban saw ci touba elachi jigal ci touba moussa saw ci wakam gogo jeng ci santisil ñu yekle fatou ibrahima saw momé nak ñu ni demb ci samedi ji le fatou ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci bu fukki waxtu ak ben jotté ci jenasse nek ci daru salam ñaan gi nak dañ ko amal altiné ëlëk dañal ko fassiyene amal ki fatou nak amon na juroom ñaar fukki ak juroom ben chef lo numéro 4 mo fi indi tagge bi
Serigne Mor Mbaye di Serigne Sicky Fatou ci Louga.